anytime, anywhere, right now. Oh yeah. Sex. Anytime,

0: su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colación.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, chi.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
2: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
2: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
0: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance, la

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version.

0: di 31 non c'è solo l'età. Attenzione bene, si chiama Alessandro De Biasi, Ale De Biasi DJ, lo trovate su Instagram, è un DJ meraviglioso come ha detto Mauro Tonello in tutti i suoi disannunci durante Botta la 90, ormai sta facendo tantissima pubblicità e siamo giunti anche al suo mixatone del venerdì, datti un voto.
1: Oggi non bene oggi.
0: Ma come non bene?
2: Strano perché non dici mai oggi 10.
1: No, no, è stata una settimana difficile.
2: Oh, questa è una settimana difficile. Settimana scorsa ero impegnato, quella prima ti abbiamo fatto comunque, perdere tempo.
0: Sì, infatti, sì. Non è che. Vabbè, comunque, senti, datti il voto però.
1: 6 più.
0: Vabbè, c'è almeno la sufficienza.
2: 6 più. No, ma poi il più è proprio quella roba che ti fa dire. Ma dammi 1,5. Invece sì. Il più è proprio un bacino sulla guancia.
0: Dai.
2: Vabbè.
0: Allora, mettiamo il mixatone e vuoi annunciarlo tu, Carlotta?
2: C'è il mixatore di De Biasi.
0: Prego.
2: Prego.
0: Ah, partiamo bene. Il TG1.
3: È già figo.
4: Edizione straordinaria. La Family continua a confermarsi tra i programmi del mattino più seguiti e discussi,
2: esatto,
4: d'Italia. Sisma e Carlotta resistono ogni giorno nonostante critiche, segnalazioni e messaggi degli ascoltatori non sempre incoraggianti. Per Carlotta, nelle ultime ore, sono arrivati vocali di questo tipo.
5: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
6: Carlotta, ma chi ti ascolta?
7: Oh. Carlotta, ma che cavolo stai dicendo stamattina?
8: Sei pazza!
4: E sul fronte Sisma la situazione non sembra migliore. Anche per lui, infatti, continuano ad arrivare testimonianze come queste.
9: Sisma, prenditi un anno di aspettativa.
10: Sisma, è domanda vero. Difficile stamattina.
11: Perché tu sei uomo di mondo.
4: A pesare, nelle ultime ore, anche la forte delusione per l'esito del gioco della parola proibita. Un episodio che ha lasciato strascichi evidenti all'interno della trasmissione. Ma la Family non si ferma.
0: No.
4: Ogni mattina, dalle 6.30 alle 9, Sisma e Carlotta sono regolarmente in onda su Radio Company.
0: Sì,
4: al
0: sempre.
4: Momento non risultano provvedimenti. La trasmissione, quindi, proseguirà normalmente.
2: Per fortuna, perché il nostro stipendio ci serve.
0: Ma adesso ne fai una questione di stipendio.
2: Beh, beh. Ma che sigla ha questo TG?
12: You are now in Acid Nation.
13: Franco, sono Galliani.
12: Acid.
13: Franco, sono Galliani.
12: Nation.
14: Ambassata Galliani.
2: Lo sapevo, Ale, lo sapevo.
14: Ambassata Galliani.
12: Nation.
15: Ammazzate Galliani.
0: No!
14: Ammazzate Galliani.
15: Ammazzate Galliani.
13: Franco, sono Galliani.
16: Ma mio collega Pastina è già influenzato.
0: Pastina.
16: Io oggi alle 3 ho la parrucchiera.
2: Finalmente.
17: Raga, non c'entra niente, ma un gabbiano imbalsamato in casa.
2: Divento
0: cosa?
2: Nonna fra meno di 20 giorni.
17: Raga, non c'entra niente, ma ho dimenticato il mio panino con la nocciolata a casa.
18: Ma quanti documenti bisogna dare per richiedere un prestito?
19: Voi sapete chi ha inventato il lavoro? No, perché vorrei fargli un discorsino, vorrei dirgli due parole.
3: Ma stasera si parte per l'Oktoberfest.
1: Giovedì prossimo va di crociera.
5: Raga, non c'entra niente, ma sono una nuova ascoltatrice. Ciao!
4: Benvenuta nella famiglia disfunzionale più bella della radio italiana.
0: Grazie! Dai, spingi!

0: sono un nuovo ascoltatore.
1: Ma il mio cane oggi ha la diarrea. Dai.
2: Martedì mattina con mia figlia vado in Scozia per 4 giorni, non vedo l'ora.
3: Non c'entra niente, ma io ho un sonno.
4: Ma non mi ricordo più se nella ricetta della torta delle mele devo aggiungere la fecola di patate.
5: Franco sono Galliani? Franco sono Galliani? Franco sono Galliani? Franco sono Galliani?
6: Okay.
5: Franco sono Galliani? Franco sono Galliani? Franco sono Galliani? Franco sono Galliani?
6: Ale sei un falso!
7: Lavoro. Yuppie!
8: Oggi mi sono fatto la pulizia alle orecchie, finalmente ci sento meglio.

0: Ma uno a casa in ferie 2 settimane.
1: Ma potete dire al collega che ho davanti di correre più piano, grazie.
2: Oggi ho il controllo col nutrizionista e non ho perso un euro.
3: Col mixatone si vola.
4: Beh, c'è il famoso detto: grosso naso, grosso caso.
5: Sì.
4: Un fondo di verità c'è sempre.
5: Certo.
6: Allora, De Biasi, posso dire che uno dei migliori che tu abbia mai fatto, non siamo per niente allineati?
7: Ma dai!
8: No, ma no, al

0: che dice: Carlotta, torna a dormire, ciao. Allora. Bruno, mamma, Gary, invece sono qua a parlare con te, Bruno.
1: Tu dici così perché vorresti essere qui con, al posto di Carlotta, a trasmettere con noi, di la verità.
0: Esatto, solamente perché vuoi il mio posto, Bruno, ma manda una demo, manda una demo.
1: Amici, buongiorno, come sempre venerdì c'è Raga Non C'entra Niente, ma complimenti a Dale De Biasi per il suo mixatone.
0: Sì,
1: se volete, come sempre, funziona così: voi potete dire tutto quello che vi passa per la testa, non deve c'entrare niente con quello di cui stiamo parlando, basta iniziare il messaggio con Raga Non C'entra Niente Ma. Quindi 333-2688-688, l'importante è iniziare il vostro messaggio con Raga Non C'entra Niente Ma.

0: su Radio Company nella Family, e c'è il raga non c'entra niente, ma scusa Sisma, ma raga non c'entra niente, dice Robert. Scusate, non ci vedo fino all'anno. Non sapevo, capivo se era una o no. Raga, non c'entra niente. Ma voi lo sapevate che esiste la polizia idraulica?
1: No.
0: What?
1: Come la polizia idraulica?
0: Ma che cosa fa la polizia idraulica?
1: La polizia idraulica.
0: Se quindi... c'è qualcuno della polizia idraulica che ci ascolta, potete farcelo sapere. Abbiamo bisogno di info.
1: Tratta degli arnesi? Tratta di chiavi a pappagallo? Tratta di tubi? La polizia idraulica. Intanto sentiamo voi.
2: Raga, non c'entra niente, ma sono felice perché è venerdì.
1: È vero?
3: Raga, sì. Non c'entra niente, ma la Carlotta è un pezzo di gnoccolo.
1: Siamo d'accordo, è
0: grazie,
1: vero.
0: Grazie, grazie.
4: Raga, non c'entra niente, ma ho già cominciato i regali di Natale.
5: Raga, non c'entra niente, ma non c'è niente che c'entra.
6: Raga, non c'entra niente, ma oggi è il compleanno di mio marito. Auguri.
0: Scusatemi, nel frattempo la polizia idraulica è l'insieme delle attività di vigilanza, controllo e gestione tecnico-amministrativa volte a tutelare il demanio idrico e a garantire il corretto regime delle acque pubbliche. Tanto di rispetto.
1: Quanto impariamo in questo programma, ragazzi.
0: Vero, è vero.
7: Carlotta, con estrema sincerità, ti voglio bene, ma proprio tanto.
0: Noi siamo là. Ah, grazie. Anch'io.

15 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Mouse Mouse con Magnetic qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Di venerdì c'è, raga, non c'entra niente, ma in tantissimi siete. Ne leggo un po', è così, perché ne abbiamo anche di iscritti. Raga, non c'entra niente, ma sono l'unico che ha l'armadio con tutto accatastato e dentro ai cassetti delle mutande e calzini sembra sia scoppiata una bomba. No, non sei solo, te lo assicuro. Assolutamente, raga, non c'entra niente, ma è venerdì, è già arrivato lo stipendio. Grande. Poi, raga, non c'entra niente, ma questa è la polizia idraulica. C'è qualcuno che scrive: raga, non c'entra niente, ma Franco sono De Biasi. Franco sono De Biasi. Franco sono De Biasi. Bello, ciao, bello. Max. Bello, Franco sono De Biasi, eh. Poi, raga, non c'entra niente, ma il mixatore nostalgia, ci sono i piscelli che parlano. Sì, ragazzi, allora, nel mixatore nostalgia abbiamo, ci sono tutti i nostri colleghi. Esatto. Noi non abbiamo scelto una voce di quelli istituzionali per fare mixatore, l'abbiamo voluto fare apposta per coinvolgere tutti i nostri colleghi della radio. E quindi sentite tutte le voci degli speaker in onda, da Leo a Giuli, ai brutti ma simpatici.
1: Mancate voi, però.
0: Manchiamo noi, ma perché noi alla fine parliamo pure troppo, cioè, nel senso.
2: Sì, Anna, certo, uno si ha anche piacere di prendersi una pausa dalle nostre voci. Ci sono i nostri, ci sono gli speaker, ci sono anche i giornalisti, perché ci sono anche Vittorio Ferro e Gigio Ferrante. C'è anche ovviamente Mauro Tonello, certo, immancabile.
3: Sentiamo. Raga, non c'entra niente, ma tra 19 giorni è il mio compleanno. Ciao!
4: Raga, non c'entra niente, ma mi sono svegliata tardissimo, dovevo fare un botto di cose e ho il fiatone perché sto facendo tutte queste cose.
5: Che brutto. Ciao, raga, mattina. Non c'entra niente, ma oggi mi scade il contratto determinato.
0: E quindi si rinnova contratto indeterminato.
2: Chi lo sa? Oddio, allora, o si spero rinnova o si conclude in questi casi.
6: Raga, non c'entra niente, ma non mi ricordo più cosa dovevo dirvi.
7: Raga, non c'entra niente, ma ho comprato casa un po' vecchietta, però è solo mia, solo
2: bravo,
7: mia.
2: Che bello, auguri.
8: Bravo, raga, bravo. Non c'entra niente, ma oggi salto l'asilo. Ciao.
2: Che bello.
0: Fine settimana collegato, grande, inizi già a collegare il fine settimana con il lunedì e il venerdì. Brava, hai già capito come funziona.
9: Non c'entra niente, ma la salsa rosa che ti portano col toast non basta. Mai.
2: È vero, e tra l'altro stare a mangiare un toast con una persona che non mangia la salsa rosa è top, perché puoi usare la sua.
0: L'avanzo, ragazzi, non so voi.
2: Allora, devo dire, anche io tendo ad avanzarla, ma il mio fidanzato, se ti giuro, dove c'è salsa rosa, mamma mia. Sì.
10: Raga,
2: è molto buona.
10: Niente, ma ieri sera cena a lume di candela, perché siamo rimasti senza corrente per 16 ore.
0: Porca miseria.
2: E le cose in freezer, ragazzi, per 16 ore, che te le fai? Mamma, che incubo. Sì. Ma voi, a voi o a persone vostre vicine, per esempio, è successo ai miei genitori, vi è mai capitato di andare in vacanza che saltasse la luce e che poi per un motivo o per un altro si rompesse il freezer? Ai miei genitori era capitato col freezer, quello, sai, tipo il pozzetto secondario. Sì. E lì dentro c'era tutta la carne e noi siamo tornati dopo, ma abbiamo buttato via anche il abbiamo buttato via praticamente anche il garage, perché noi siamo tornati dopo un mese, praticamente dopo tre settimane.
0: Mamma mia, che odore di cadavere. Mamma mia, che brutto.
2: La cosa è veramente terribile.
11: Non c'entra niente, ma forza Viper Basket.
0: Forza Viper, ho capito?
11: Forza
0: Viper Basket, bravi ragazzi.
2: Credo di sì, dai. E adesso, amici, come sempre a quest'ora, insomma, ne abbiamo parlato un secondo fa, con le voci non solo dei Pischelli ma anche di tutti gli altri, arriva il mixatone nostalgia.
12: Nella family c'è il mixatone nostalgia.

autostop mixatone è anche meglio di ieri.

0: ragazzi, tra pochissimo torniamo con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family, noi siamo la family. Spot.
2: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
3: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Mediaport.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona perché mia.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Come back.

0: Ari Sorry, scusa, lo sento, e adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, il futuro vi chiama, ma avete dei grossi dubbi. Cercate di essere pragmatici, mi raccomando, concentratevi sull'azione. Sfigometro meno 17, rotometro 63%.
3: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Toro, parliamo di lavoro, perché potreste rimanere scontenti, potreste innervosirvi, potreste arrabbiarvi. Preparatevi quindi a dimostrare il vostro valore. Sfigometro meno 14, rotometro 33%.
4: Buongiorno.
0: Gemelli, state per esplodere, cercate qualche soddisfazione in più, mi raccomando, per poi non essere più delusi. Sfigometro meno 15 e rotometro 48%.
5: Money, money, money!
0: Cancro, come navigare in acque incerte senza bussola? Voi potete insegnarlo agli altri. Non arrendetevi, mi raccomando, la vostra stella chiaramente è l'ottimismo. Sfigometro meno 15 e rotometro 58%.
5: Ne rimarrà solo uno.
0: Leone, tocca a voi, presentatevi come il vostro capo, come il capo dell'azienda, il capo del vostro reparto, insomma, presentatevi per quelli che siete. Le opportunità sono sono all'ordine del giorno, però sono come un treno veloce, mi raccomando, o salite o lo perdete. Sfigometro meno 17, rotometro 76%.
6: Sono Clevis, posso giocare?
1: Radio Company.
0: No,

0: Ale, bevi di meno. Mancava un segno, la Vergine.
1: Sì, già Alessandro ha tarpato le ali. Ha tarpato le ali agli amici della Vergine. Scusatemi, eccomi qui. Gestite tutto, ragazzi. Siete voi a gestire tutto. Non cercate appoggi inesistenti e cercate di fare affidamento solo sulle vostre forze. Sfigometro meno 17, rotometro 74%. Bilancia, adesso è il vostro turno. Buone notizie in arrivo. Esprimete le vostre esigenze, mi raccomando, senza, ovviamente, senza polemiche, senza rabbia. Esprimete semplicemente i vostri bisogni. Sfigometro meno 18, rotometro 87%.
2: Ma allora?
1: Scorpione, cambiamenti nell'aria. Non alimentate, mi raccomando, le insoddisfazioni. Sfigometro meno 11, rotometro 23%.
3: Ma complimenti!
1: Sagittario, Saturno è un po' un controllore molto molto molto severo che sta lì su di voi col fiato sul collo. Non fate le solite cose, cercate di rinnovarvi. Sfigometro meno 16 e rotometro 42%.
4: Cosa hai detto?
1: Ho detto 42%. Capricorno, tocca a voi, sconfiggete i nemici che vi stanno intorno, magari qualche collega antipatico, magari un partner fastidioso, insomma cercate di lottare per voi stessi, mettetevi in gioco per un futuro migliore. Sfigometro meno 15 e rotometro 56%.
5: Non ce la faccio più.
1: Acquario, riprendete il controllo della vostra vita e soprattutto della vostra settimana. Progetti speciali davanti a voi, siate, mi raccomando, saggi soprattutto con i soldi. Sfigometro meno 14 e rotometro 50%.
5: Perfetto.
1: E poi pesci, firmate accordi, guardate avanti con ottimismo mantenendo calma e sangue freddo. Sfigometro meno 16 e rotometro 33%.
6: Ci siamo?
1: Ah, che fatica questa mattina, ragazzi.
6: Molta. Allora, ce l'hai il segno fortunato?
1: Ce l'ho. Siete pronti?
6: Io sì, dico pesci.
1: No.
7: Capricorno.
1: No.
6: Sagittario.
1: No.
6: Leone. Porca miseria, stiamo dicendo uguali.
1: Sembrate due sorelle. No, comunque.
6: Toro. Porca miseria, ma Alessandro, che cavolo è?
1: Che problemi avete, ragazzi? Veramente, tutto bene?
6: Toro?
1: No.
6: Bilancia.
7: Oh.
6: Ma porca noia, te lo giuro, non siamo preparati. Ariete.
1: Allora, no, scusate, era la bilancia, ma sono inquietata da questa cosa che avete detto 18 segni con... Perché li avete detti contemporaneamente?
6: No, te lo giuro. No, non c'è nulla di... Ragazzi, è capitato totalmente.
1: Ragazzi, chiaramente voi siete due anime gemelle. È arrivato il momento, dovete mettervi insieme, ragazzi.
6: No, scusa, splendide sorelle, anime gemelle. Ma
1: qualcosa in più, Terry e Maggie, Magic Girl. Ale, siete Terry e Maggie.
6: Ale Sisma siamo, non Terry e Maggie, ma scusa.
1: Ale Sisma, Magic Girl.
6: Ale Sisma, mi piace. Allora, amici, anche oggi è arrivato il momento del disco alza volume. C'è il tango che fa da sottofondo a questo splendido venerdì, sentilo.
0: Ale, bevi di meno.
6: Allora, il disco del volume di oggi scelto da Ale De Biasi. Vogliamo anche i voti. Vogliamo pollice in su se vi piace, pollice in giù se non vi piace. Dai, eccolo qua.
8: Ora, alza il volume.

0: si è capito niente con questo dai sveglia, scusami, aspetta, ferma tutto.
1: Gypsy King.
0: Gypsy King?
1: Bambolero.
0: Bambolero, ma non era. Ma, ah, ok, era un mashup che non mi sembrava proprio l'originale. Dai così, sono arrivati parecchi pollici in su, quindi il tuo disco alza volume di oggi è passato.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: cosa fai questa sera alle 8:01?
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. L'Italia ha una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ieri il sì finale della Camera, voto segreto senza sorprese per la maggioranza. Le opposizioni insorgono, parlano di legge truffa. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni che ieri da Ascoli Piceno smentisce le ipotesi di elezioni anticipate.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
2: All'ex Ilva di Taranto è eseguita oggi l'ultima colata dell'altoforno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. E ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo ha promesso un decreto per garantire la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato per lunedì uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Cussì, signori.
1: Posso dire che dopo San Da Vinci saremo noi i prossimi ad andare a Sanremo con la sigla della Family.
0: Il ragazzi,
1: il neomelodico, sì.
0: Io bimba assoluta dei neomelodici, posso dirvi. Io grande.
1: Allora,
0: grande
1: io non
0: fan.
1: So che audio ha mandato Marco, ma posso probabilmente prevedere che dirà: no, ragazzi, però il neomelodico anche qua.
0: Ragazzi, il neomelodico è una signora musica, cioè può non piacere, ma c'è poco da fare.
1: Vabbè,
0: spacca.
1: Comunque poi scherza, no?
0: Bah, sì, insomma, dai, 3332688688, buongiorno amici, questa è la Family, come sempre il venerdì c'è il Raga Non C'entra Niente, ma, e allora prego.
2: Raga Non C'entra Niente, ma una delle scorse notti ho sognato che Carlotta e Giulia conducevano un programma insieme.
1: Beh,
2: secondo me sarebbe top.
1: Allora, anche secondo me sarebbe veramente una figata.
0: Farebbe ridere forse. Sì,
1: farebbe. Allora, secondo me voi due, allora, sentireste parlare spesso di off campus, pettorali, bicipiti.
0: Ma non è vero. Mamma mia, come ci fai becere, Ma scusami,
3: ragazzi,
0: sai.
3: So che non c'entra niente, ma hanno licenziato mia figlia da un contratto.

0: l'ultimo Millennium Mix di questa settimana si chiude con Shiver, Natalie Imbruglia.
1: Che
0: poco
1: bella.
0: Prima Ariana Grande e Iggy.
1: Non riesco a dirlo.
0: Iggy. Strano, Azalea con Problem. E all'inizio Lady Ragga, che non è Lady Gaga, ma con Come and Get It.
2: L'hai pensato solo tu, Lady Gaga, eh? Cioè, Lady Ragga. Cioè, non Lady Gaga.
0: Lady Ragga.
2: Vabbè,
0: 2004,
2: tre dischi scelti da Mauro Tonello. Lunedì, ovviamente, ce ne saranno altri tre. Tra poco, invece, attenzione perché ci sarà la ultima assegnazione della Fish, quella numero 5. Dopodiché, anche l'estrazione finale. Quindi, amici e amiche, quelli che hanno vinto negli scorsi giorni, fra esattamente un quarto d'ora, collegatevi.
0: Se volete, insomma, aumentare quello che è il vostro desiderio verso la borraccia dei pischelli, chiocciolina Radio Company su Instagram, le abbiamo appena svelate.
2: Esatto, ben detto, amico mio.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner.

0: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Company 14:34. Oh, amici, sì. buon pomeriggio ancora una volta da parte dei Pischelli. Questo è il momento, l'ultima opportunità per qualcuno, o la prima per qualcun altro, dipende, di prendersi la nostra SBU, la
1: e
0: borraccia dei Pischelli.
1: I Pischelli
0: Games!
1: Bene.
2: Allora,
1: è ultima fish da assegnare. Dovete prenotarvi intanto al 333-2688-688. Basta scrivere Pischelli o qualsiasi cosa.
0: No, dovete fare come ieri. Dovete scrivere l'ASBO.
1: Vabbè.
0: Scrivete l'ASBO. L'ASBO è la possibilità concreta di essere scelti.
1: Salutiamo tutti i genitori scioccati.
0: No, si scrive L-A spazio S-B-O-U. L'ASBO. Okay.
1: Molti hanno scritto altre cose ieri, però.
0: Sì,
1: per quello.
0: Vabbè, non importa, non è un mio problema.
1: Scrivete quello che volete, vi prenotate. E poi, tra pochissimo, quando manderemo le prossime due canzoni, Joe dirà l'ultima parola d'ordine della settimana.
0: Esatto.
1: Dovete memorizzarla, perché poi a random estraiamo una persona che si è prenotata.
0: Bravo.
1: E facciamo la telefonata. Voi non dovete rispondere pronto, ma
0: dovrete rispondere appunto con la parola che poco prima appunto avrò pronunciato io.
1: Molto
0: quindi
1: bene.
0: Amici, prenotatevi con quello che volete, ovviamente un occhio di riguardo per chi scrive viva la SBO. 333-2688-688. Attenzione, perché poi tra esattamente 10 minuti ci sarà l'estrazione finale per portarsi a casa la nostra borraccia.

0: Move Your Body. È arrivato quel momento lì.
1: Attenzione amici miei, è la puntata decisiva, l'ultima della settimana, quella che vi dà l'accesso alla prima borraccia dei Pischelli. Allora vediamo un po', vediamo un po' se riuscirà a rispondere.
0: Facciamo la chiamata.
1: Fai partire tutto quello che devi far partire. Innanzitutto passa gente nel corridoio, ci saluta. Molti che la vogliono questa borraccia, eh? Mi fa piacere, mi fa piacere.
0: Vediamo se parte la chiamata.
1: Io percepisco l'ansia.
0: Abbiamo selezionato due donne. Abbiamo la primaria e poi la secondaria, in caso che la prima non risponda.
1: Vediamo un po'. Ce l'abbiamo lo squillo?
0: Sì.
1: Vediamo se la pronuncia la parola.
2: Pronto?
1: No! No! Non dovevi dire pronto, Radio Company. Dovevi dire la SBO.
2: Ah,
1: la SBO.
0: Vabbè.
1: Niente.
0: Vabbè, passiamo, allora,
1: passiamo al prossimo. Grazie, potrai riprovare a giocare, non ti preoccupare.
0: Va bene, abbiamo una seconda ascoltatrice dall'altra parte.
1: Proprio oggi che la volevo regalare, E lei la SBO.
0: Vabbè, in caso estraiamo.
1: È rimasta male,
0: estraiamo quattro nel caso.
1: Questa cosa della SBO. Secondo me si vergognano a dire la SBO.
0: È un numero strano. È uno 049, uno dice che.
1: Capiamo un po'. Capiamo un po'.
0: Andiamo.
1: Allora, se non dovesse rispondere neanche questa.
0: Quattro numeri.
1: Ah, ne hai quattro?
0: Sì.
1: Ah, sei previdente proprio.
0: Ah, no, quattro numeri, estraiamo quattro.
1: Ah, ne qua. Ah, ok. Come?
0: Come?
1: La
0: sbaglio, sì, dai, va bene.
1: Ma cosa ha detto? Ma che ha detto?
0: È un po' sotto un tunnel, ripetilo.
1: Ho sentito mu.
0: Ripeti. È lontanissimo. Dai, come ti chiami?
2: Irina.
1: Okay. Ciao Irina.
0: È al lavoro adesso probabilmente.
1: Irina la saldatrice, brava Irina. Allora, complimenti. Aspetta, Irina, calmati adesso, che già
0: sembra di parlare con Pingu.
1: Esatto. Allora Irina, fish numero 5 per te.
0: Esatto.
1: Tra poco, tra esattamente qualche istante ci sarà l'estrazione finale. Quindi dall'1 al 5 tutti i numeri giocheranno tramite un sistema molto complesso che ancora devo capire esattamente come calcola il vincitore o la vincitrice.
0: Poco.
1: Ci sarà appunto l'estrazione finale. Quindi Irina,
0: brava.
1: Sei una delle finaliste, ok?
0: A te la fish numero 5, ci sentiamo tra poco con l'estrazione finale.

0: De Bosa con Magnetic su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Siamo arrivati praticamente alla fase finale, ma annunciamoli un'altra volta.
1: Sì.
0: Questi sono i nostri
1: Pischelli Games. Ed è arrivato il momento di estrarre un fortunato o una fortunata, ma in teoria questa settimana abbiamo scelto solo donne.
0: Allora, non è stata una scelta voluta, ma no, del tutto casuale, anche perché volevo rassicurare tutti quanti, è stato cambiato il metodo di messaggistica della radio, quindi non, ahimè, non possiamo più vedere le immagini.
1: Però possiamo vedere chi ha già vinto qualcosa, e quindi abbiamo contattato tutte persone che non hanno ancora vinto i gadget
0: su questo,
1: della
0: esatto.
1: radio.
0: Allora, ribadiamo e ripetiamo dall'inizio. Con la fiche numero 1, Luisa, vincitrice di lunedì. Con la fiche numero 2, Claudia, vincitrice del martedì. Con la fiche numero 3, Giulia, del mercoledì. Eleonora, la 4 di ieri. E appunto oggi, poco fa, abbiamo premiato con la fiche numero 5, Irina.
1: E allora diamo il via all'estrazione. Come funziona? Molto semplice. Sono andato su random.org.
0: Ma che cavolo, vabbè, devo spiegarle queste cose.
1: Ma così
0: cose
1: possono verificare la
0: certo,
1: validità
0: vabbè,
1: del sistema.
0: Certo.
1: Selezioniamo un minimo di 1 e un massimo
0: di 5.
1: E il sistema estrarrà un numero.
0: Fammi bere dell'acqua perché sono un
1: randomico.
0: Po' agitato. Aspetta.
1: Pensa che un'ora è la prima ascoltatrice che vince quella che è la SBOW dei Pischelli. Che detta così sembra tutt'altro, però non ti arriva un vasetto.
0: Non vi arriva neanche un
1: bambino.
0: Della banca
1: del seme, comunque. Esatto. Ok? Sto per generare.
0: Vai. Ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Vai.
1: Vado, il sistema sta proponendo un paio di numeri.
0: Certo.
1: Si sta per fermare.
0: Nel momento ci sono anche
1: e
0: dei pop-up.
1: Abbiamo la numero 5.
0: Irina.
1: Irina ha vinto tutto.
0: È incredibile, Irina, bravissima, complimenti. Allora Irina, tra poco ti ricordo e basta questi applausi.
1: Pensa che botta di culo.
0: Veramente Irina, tra poco ti richiameremo, in un certo senso ti ricontatteremo e ti chiederemo i dati per la spedizione. Complimenti, una cosa fondamentale Irina, quando ti arriverà una piccola storia sui social, tagga Radio Company, tagga anche noi e il gioco è fatto, ok?
1: Così sei la prima a vincere la borraccia dei Pischelli.
0: Complimenti Irina, per tutti gli altri non vi preoccupate, potete ripartecipare ovviamente,
1: certo,
0: potete riprovare a giocare.
1: Ci sarà un altro gioco da lunedì.
0: Da lunedì ci sarà un nuovo modo per vincere la borraccia dei Pischelli, la Moscato Edition. Bravi tutti amici, complimenti a Irina. Go!

0: Brother e 54 Ultra con Talk to You. Tra poco dal cilindro estraiamo
1: qualcosa e ovviamente la proporremo a voi. Innanzitutto però 333-2688-688
2: Radio Company Time.
1: Le 15.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Company.

0: L'ultimo lavoro di LP si chiama Don't Stop su Company, le 15:03. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Venerdì 9 di ottobre si incomincia con l'ultima ora fino alle 16 e abbiamo bisogno di voi perché adesso torna il nostro cavallo di battaglia preferito.
1: Uno dei più grandi cavalli di sempre, ovvero dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai. Si vede che non abbiamo niente oggi.
0: Non significa assolutamente nulla, è semplicemente un nostro masto, un nostro cavallo di battaglia che ciclicamente torna all'interno del nostro programma.
1: Sempre
0: quindi,
1: di venerdì, perché il venerdì,
0: perché venerdì è il giorno più bello del mondo.
1: I remi
0: dai.
1: Sono già in barca.
0: 3332688688. A questo numero dovete metterci alla prova. Dovete infatti sottoporci degli indovinelli facendoci capire qual è il vostro lavoro senza dirci chiaramente qual è il vostro lavoro.
1: Metti che sei un muratore e di solito fai ristrutturazione dei bagni, potreste dire io vado di giorno e distruggo i bagni delle persone.
0: Ecco appunto, quindi è chiaramente idraulico di alto livello, potrebbe essere
1: magari.
0: Io faccio sempre l'esempio dell'avvocato, quindi cerco di aiutare le persone in quelle che sono le battaglie legali, ecco, quindi l'avvocato potrebbe essere la soluzione a questo indovinello.
1: Oppure ruba i soldi alle aziende per pagare un'altra azienda ancora più grande chiamata Stato.
0: Questo è chicco, esatto.
1: No,
0: ah, scusa, dai, allora 333-2688-688, non dovete dirci il nome del vostro lavoro, ma dovete farci capire quello che fate, quindi le attività che svolgete nelle classiche 8 ore, io e chicco proveremo proprio a indovinare il vostro mestiere.
1: Il livello successivo, se magari a parole scritte non ce la fate, potete anche simulare il suono del vostro lavoro.
0: Esatto, sì. Okay. Spero non ci scrivano dei pornattori, perché a quel punto,
1: vabbè,
0: a quel punto è facile. Dai, 333-2688-688. Lo diciamo in coro al plurale?
1: Diteci,

0: Matte Massa, I Like The Way You Kiss Me su Radio Company. Dimmi che lavoro fai senza dirmi che lavoro fai.
1: Bravo.
0: Al 333-2688-688. Quello dei suoni è molto difficile, senti qua.
1: Perché?
0: Ha messo tanto da crick, la chiavetta crick.
1: Praticamente quella, sì, la chiave per restringere o per allentare. Vabbè, ci siamo capiti, quella roba là. Che cavolo di lavoro fa? Boh, potrebbe essere falegname, meccanico.
0: Meccanico, poi.
1: Vabbè ragazzi, dai.
0: Sentire.
1: Chiaramente fa
0: mobili. Sì.
1: Possiamo, ragazzi, questo dei vocali è stato un errore, non riusciamo a
2: Ciao,
1: capirlo.
2: Ciao, sono Antonio.
1: Ciao Antonio.
2: E faccio volantante.
1: Vola?
0: Non lo so.
1: Volontario? Antonio, non ho capito. Poi
0: volantante, quelle lì forse, perché è un lavoro stressante.
1: Filippo scrive: mi pagano per guardare la TV monitor e spendere soldi non miei.
0: Fa gli ordini in ufficio.
1: Sì, ma perché poi ho scritto impiegato? Filippo, non ce lo devi dire, mannaggia la miseria.
0: Fa gli ordini in ufficio. Poi
1: dai. Poi
0: aspetta, no, ci hanno mandato una foto di Mondo R. Fa il grafico, fotografo.
1: Non ho capito.
0: Gioca a tennis. Antonio, che cosa fai?
1: Non lo so. Antonio, quello sulla copertina. Sei tu?
0: Non lo
1: Dai,
0: so.
1: 333-2688-688. Messaggi scritti e vocali. Fateci capire che lavoro fate senza dirci però il nome del vostro mestiere. Questo gioco è fondamentale per conoscere qualcosa su di voi. Quindi diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate.
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

0: Giorgia Parafulmini su Radio Company. Diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate. C'è molta gente che ci sta mandando dei suoni.
1: No.
0: Non lo so.
1: Vabbè, è una macchina in fabbrica, potrebbe essere.
0: Potrebbe essere anche un trattore.
1: O una lavatrice, dipende. Poi è una lavatrice abbastanza turbolenta. Poi
2: vi dico che lavoro faccio senza dirvi che lavoro faccio.
0: Vai. Va bene. Fa la bambina, fa la bambina.
1: E
2: ragazze, dov'è il ciuccio di Nicola?
0: Fa la
1: Allora, innanzitutto perché un bambino dovrebbe chiamarsi Nicola e non Nicola?

0: innanzitutto.
1: Secondo me era un Nicolas.
0: Allora manca un S. Signora Bella.
1: Vabbè, no. Assistenza ai bambini.
0: Assistenza ai bambini. Che cacchio è? Sì, salve, faccio l'assistente dei bambini.
1: Non è maestra, ma.
0: Non è una maestra, molto probabilmente lavora in un nido. In un nido, sì.
1: Nidaia.
0: Poi.
1: Sì, poi.
2: Fischelli, per 27 anni ho portato le stellette. Adesso quelle stellette sono cadute e sono passato dall'attenti all'attesa. Mentre ascolto Radio Company, che lavoro faccio adesso?
1: Secondo me, ambito esercito.
0: Posto fisso adesso.
1: Prima stava dall'altra parte e oggi si sta all'attesa dell'attenti, magari. Quindi è un po' più in alto?
0: Sì. Comunque, posto fisso.
1: Posto fisso?
0: Il posto fisso non si lascia mai. Poi.
3: No, no, no. 19:30 chiusura. 19:29 entra.
0: Commessa.
3: Ciao, siete aperti? Posso provare ancora qualcosa?
0: Commessa.
1: Certo che puoi provare.
0: Commessa.
1: Sì. Rossa in faccia. Poi.
4: Ciao, Company. Ciao. Che lavoro faccio? Com'era il famoso scatch di Gigi Proietti?
1: Non l'ho capita.
4: Qui la vinciamo. Qui la perdi tu, per non dire quello che diceva lui.
0: No, ciao, lo sketch è molto bello. È un avvocato.
1: Sì.
0: In pratica c'è Gigi Proietti che deve assistere una persona e ad un certo punto dice: guarda, da quello che mi hai raccontato qua, ero qua, se le inculamo. Dice così, no? Qua mi sa che te... qua ti inculi tu, no? Una roba del genere. E ad un certo punto l'altro dice, che poi è interpretato sempre da Gigi Proietti, dice: mi scusi, signor avvocato, mi faccia capire, ma quando... ce li inculavo, siamo sempre in due, ma quando devo prenderla sono sempre da solo, no?
1: Normale.
0: È molto bello.
1: Questa
0: quello sketch
1: è l'Italia.
0: Molto bello, dai.
1: Aggiornamento sul suono di prima.
0: Sì.
1: Marta fa dei caschetti.
0: I caschetti?
1: Caschetti di protezione.
0: Ah,
1: caschetti,
0: che bello. Ah, sì. Figo, ci sta. Dai, 3332688688.
1: Dici che lavoro fai senza dirci che lavoro fai.

0: 4. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Amici, diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate. Tanti messaggi, tanti vocali, tanti suoni. Per ora indovinati pochi lavori, ma ci siamo bravi.
1: C'era
0: ci
1: un aggiornamento lavorando. Sulla bambinaia di prima?
0: Non è bambinaia, è educatrice di asilo nido. Va e bene. Fidatevi, aggiunge. Che di nomi strani ce ne stanno parecchissimi. E Nicola è il meno strambo come nome.
1: Beh, ma Nicola è molto russo però, eh?
0: Molto probabilmente sì. Ah, vedi questi bambini russi, eh?
1: Non sono più bambini di una volta. Sì,
2: ma io mi occupo del benessere bovino. Vediamo se qualcuno riesce ad indovinare che faccio. Ma
0: allora,
1: il bovinaio,
0: il vaccaio, il vaccatore,
1: il vaccatore,
0: il vacchinaggio,
1: il vacca,
0: il vacca. E allevatore, hai una fattoria, ti occupi delle piccole cose, di ciò che la terra offre.
1: Lungitura?
0: Latte, latteria? Non lo so.
1: Ciuceria? Non lo so.
0: Non lo so.
3: Io sopporto la gente tutti i giorni. Che pesantezza.
1: Sembra uno sfogo così.
0: C'è un messaggio di Ervis che dice: ciao compagno, il mio lavoro è questo. Control Alt Canch.
1: Tecnico informatico. Vero però, eh.
0: Poi abbiamo Marcello che scrive: ciao Pischelli, il mio lavoro è quello di tenere le persone al caldo nelle loro case.
1: Parfumista,
0: manutentore di caldaie,
1: caldaista,
0: lo stufista.
1: Poi per Domenico purtroppo no, abbiamo sbagliato. Dopo 27 anni di stellette, disoccupato, per quello riesce ad ascoltare la radio tutti i giorni a tutte le ore.
0: Ah,
1: ci piace.
0: Ok. Rudy scrive: nel mio lavoro ho a che fare con le mogli dei clienti. La mia categoria ha questa fama, ma non sono un ginecologo.
1: Idraulico.
0: Pensate alla pubblicità di Rocco.
1: Patatine? Quella pubblicità di Rocco, però. Aspetta. Patatine, idraulico.
0: Nel mio lavoro ha a che fare con le mogli dei clienti. Ah, l'idraulico.
1: Certo. Il padre di molti figli.
0: Certo. Sì, quanti ne ha questi figli? E quanti ne mantiene? Zero, perché zero, non li riconosce.
4: Poi. Apra un po' di più. Apra un po' di più.
1: Dentista.
0: Il dentista.
1: O dentaio per gli amici.
0: Vabbè, ma apra, sicuro che hai la bocca?
1: E che cosa deve aprire?
0: No,
1: scusa,
0: no, aspetta. No, magari una parte della casa, apra un po' di. No, scherzo.
1: Il ginecologo non credo.
0: Non credo. Apra,
1: anzi,
0: apra.
1: Lui fa da
0: lui
1: solo.
0: È lui che apre.
1: Lui
0: esatto.
1: Che apre,
0: vabbè, dai. 333-2688-688. Ma prima c'è Luca che scrive: ciao Radio Company, posso inviarvi il vocale per il mio lavoro?
1: Sì.
0: Va buona.
1: Ho paura.
0: Ho paura
1: quando
0: però.
1: Chiedono, fa paura, però.

0: che ci ha chiesto il permesso di mandare un vocale, che l'ha mandato.
1: L'ha mandato e che dice? Che dice?
2: Ho capito. Ragazzi, ciao. Il mio lavoro è una soddisfazione quando alla fine vai a fare un giro bello in alto. Buona giornata da Gianluca.
0: Un bel giro in alto.
3: In alto.
0: Secondo me guida gli elicotteri.
1: No.
0: O pilota di aerei.
1: Un pilota, dici?
0: Non lo so. Guarda in alto.
1: Rosanna scrive: Ciao. Io lavoro con un attrezzo che sbuffa continuamente. Se non sto attenta, mi scotto.
3: Ferro da stiro. È una ferro da stiraia.
0: Poi c'è un'ascoltatrice, Svetlana. Ci ha mandato il video di una donna che dice cose che non manderemo. Perché sembra una donna un po' brilla,
1: perfetto.
0: Che dice cose, sì.
1: Poi, Chicco. Chicco scrive, non tu. Un altro Chicco scrive: io soddisfo la gente e gli risolvo i problemi. Quando c'è qualcosa che perde, io corro e loro sono contenti.
0: Qualcosa che perde, idraulico.
1: Quanti idraulici?
0: C'è Marcello che isola le case e ci ha mandato anche la foto.
1: Ah, grande. Così. Marcello, sì. L'isolaio. Poi
0: quella della corona non l'ho capita. Gianluca, io ho sulle spalle una corona con 3 stelle. Corona con 3 stelle.
1: Che cavolo è? Non lo so. Non ho idea.
0: E poi tecnico di piattaforme aeree fino a 43 metri, il tipo
1: pazzesco,
0: che sta in alto. Bello.
1: Grandissimo. Poi un altro messaggio, qualcuno dice: Ale, mescolo tante materie prime per creare un prodotto che lava i capi. Alessandra, materie prime.
0: Il detersivaio.
1: La chimica, forse, sì. Non lo so. Poi giro parecchio per i paesi portando cose che richiedete voi.
0: Corriere,
1: chiaramente. Corriere. Sì. Poi sono a contatto con tante persone e monto tanto. Ma tanto.
0: Allora,
1: finalmente un lavoro che mi interessa.
0: Video editor.
1: Sì.
0: Se monta i video.
1: Sì.
0: Mobilaio. Quindi
1: sì.
0: Se monta i mobili.
1: Oppure pornoattore.
0: Pornoattore.
1: Vedo tante persone. Monto.
0: Uomo
1: monto
0: della
1: tanto.
0: Porta accanto, magari.
1: Che bel lavoro. Vabbè, dai.
0: Sì, fino a un certo punto, dai. Messaggi scritti e vocali 3332688688. Diteci che lavoro fate senza dirci che lavoro fate.
4: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Tip.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona, perché mia.

0: martedì ritorneremo al Magic Box.
1: E non è mercoledì come io credevo, dobbiamo ricordarvi appunto delle cose.
0: Esatto, salutiamo uno dei nostri partner, una banca del territorio, Centro Marca Banca, credito cooperativo di Treviso e Venezia, ascolto, consulenza e relazione per accompagnare i progetti di famiglie, persone e imprese.
1: Infatti ragazzi, nelle sue filiali i consulenti dedicati danno attenzione a ogni esigenza e costruiscono insieme alla clientela soluzioni su misura. I servizi digitali semplificano praticamente ormai quelle che sono le operazioni quotidiane. Quindi Centro Marca Banca è ora anche fatalità a Castelfranco Veneto, nella nuova filiale di Via Spagna 70.

0: Nuovo singolo per Jovanotte e Samurai J, si chiama Le foglie di te.
1: Sì,
0: no, si chiama così, perché ridi? Che cavolo mi guardi?
1: Mi faceva
0: così
1: ridere perché la mia voglia di te.
0: Le mie voglie di te, sì. te.
1: C'è
0: allora abbiamo
1: un volachino, c'è un volachino al volo.
0: Un volachino?
1: Un vocalino.
0: Sentiamo.
1: Che ci tirano le orecchie.
2: Siete proprio dei pischelli, guardate l'immagine che vi ho mandato. È un grado militare.
1: Ma allora, detto, vabbè, ragazzi, Aquila Reale.
0: Vabbè, ragazzi, io ho pensato Albania ad un certo punto. Non lo so, la bandiera, non ci sono le stelle. Tra l'altro, scusate un secondo, ma noi siamo colpiti che ci siano dei militari dall'altra parte. Cioè, un colonnello dell'esercito italiano che sta ascoltando i pischelli.
1: Ma il programma preferito è i pischelli.
0: I pischelli, tra l'altro. Mi ha contattato Radio Esercito e mi ha detto: ma scusate, quando cominciate a trasmettere che i nostri militari qui si annoiano, ragazzi? Non vediamo loro.
1: Allora, argomento a parte, c'è il comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Michela.
0: Michela, buon pomeriggio, benvenuta.
3: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Michela,
1: che tra l'altro è una donna molto ricca, perché ha risposto, l'ha detto alla reception.
0: Ah sì?
1: Ed è andata a cercarla in giro per la casa.
0: Pensa che bella cosa, come è organizzata Michela.
1: Marito schiavizzato così.
0: 500 metri quadri di casa, il telefono era dall'altra parte della casa. Allora, senti Michela, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
3: È vero, oggi è il mio compleanno.
1: E auguri!
0: Tanti auguri,
3: grazie,
0: Michela.
3: Allora, mille.
0: Prima di leggere il messaggio per te, abbiamo una domanda da farti, Michela. Il gioco di oggi a cui stiamo giocando è: dici che lavoro fai senza dirci che lavoro fai. Quindi non devi dirci, aspetta, non devi dirci il nome del tuo mestiere, ma devi farci capire che cosa combini e noi dobbiamo provare a indovinare.
1: Vai, prova.
3: Allora, io ho a che fare con molte carte.
0: Sì.
3: Con tanti conteggi.
0: Sì.
3: E poi cosa ti devo dire? Con tante scadenze da ricordare.
0: Commercialista.
3: Più o meno.
0: Contabile.
3: Esatto.
0: Ah, vabbè, dai, la contabile. Allora, a parte gli scherzi, Michela, tanti auguri di buon compleanno dai pischelli, ma anche da chi ti dice: oggi festeggiamo una donna davvero speciale, una mamma fantastica, una moglie meravigliosa e soprattutto una persona di cui Vanessa e Morena sono sono profondamente orgogliosi. Grazie per essere sempre il nostro punto di riferimento. Tantissimi auguri di buon compleanno proprio da Vanessa e Moreno.
1: Che bello.
3: Oddio, grazie mille.
0: Che bello.
3: Non me l'aspettavo proprio.
0: Manco
3: grazie,
0: loro,
3: grazie
0: fidati.
3: Mille, una bellissima sorpresa.
1: Fa dire da tutt'altra parte della casa. Infatti.
0: Adesso conta i soldi che devi dare per la cena, quello è importante, sì, lì contali. Ciao bella, ciao Michela, tanti auguri.
3: Ciao. Mille.

0: Bella Ain't in LA qui su Radio Company. C'è l'ultimo vocale, per fortuna che abbiamo Leo che ci ha dato la soluzione.
1: Cioè, piacevoli sentori terziari di pepe vaniglia, un tannino vellutato, una buona persistenza.
0: Chiaramente una vinaia.
2: Fa il vino,
0: sommelier
2: molto probabilmente, o produttrice comunque di vino. Bene, ragazzi, grazie per tutti i vostri messaggi. Pietro è già arrivato, quindi qui comincia il nostro
0: un po' in anticipo.
2: Qui comincia il nostro zittire e appunto finisce il nostro parlare.
0: Comincia la zittire. Va bene, ci sentiamo tra poco.
2: Bravo.
3: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: siamo arrivati alla fine della settimana, caro Giove.
1: Sì, esatto. Anche oggi chiuso praticamente in anticipo, quasi, mi sento di dire. Vi lasciamo con Pietro.
0: Sui 6 minuti di ritardo del solito, sì.
1: Meglio, meglio rispetto al solito.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
0: In bocca al lupo per domani.
1: Fiscali, viva il lupo.
2: Fiscali di Radio Company.
1: Vi lasciamo con Bang e Pietro.
3: Radio Company Time.
0: El Bango.

0: Peggy Gou, Aira Star, qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, che inizia adesso.
1: Zero problemi, zero discussioni.
2: Ora.
1: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
0: Ci sono i pischelli che erano tutti preoccupati del fatto di essere in ritardo, ma non vi preoccupate, non è un problema, perché io quando sono da solo sono tranquillo, cioè non ho qualcuno che mi ansima alle spalle come in certi film che mi dice no, siamo in ritardo, corri, fai, no, cioè ci autoregoliamo, una cosa normale. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì, salve da Pietro, poi anche Jimbo alla parte tecnica fino alle 18, brutti ma simpatici con zero problemi e zero discussioni. Stasera, ovviamente, essendo venerdì, vi regaleremo anche 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli, quindi il doppio rispetto agli altri giorni, una cosa che ormai si fa sempre. Io a questo punto direi che possiamo partire.

0: troppo tardi nel caso in cui dobbiate viaggiare per cambiare destinazione, soprattutto compagnia aerea, però è uscito il cosiddetto European Airline Safety Index 2026, che riguarda, diciamo, la sicurezza delle compagnie, e c'è proprio una classifica di quelle che sono le compagnie valutate più sicure, intanto per l'assenza di incidenti, secondo poi per la gestione a terra, per la gestione a bordo, per tutta una serie di cose che fanno sì che queste compagnie siano effettivamente più sicure di altre. Allora, al primo posto c'è la Aegean Airlines, quella greca ovviamente, e poi al secondo posto, non pensavo, ma è così, c'è Ryanair, quindi dai, non male. E al terzo posto invece c'è l'Austrian Airlines, la compagnia austriaca, che tra l'altro si vede anche poco in giro perché la usano solo per andare a Villach e basta, però è la terza più sicura. L'ultimo, la Lufthansa. Non l'avresti mai detto, vero? Eh beh, vedi che i tedeschi non sono sempre precisi su tutto.
1: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, vicino.

Radio Company. Radio Company che è in diretta dal Magic Box di Treviso, Piazza dei Signori, e siamo avvolti dalle forze dell'ordine. È una cosa meravigliosa, questa che voglio salutare, che sono all'esterno, ci sono i carabinieri, la polizia, c'è tutto, io mi sento al sicuro, proprio così alla grande. Guardate, ogni venerdì io sono qua e se volete facciamo sempre l'incontro. È meravigliosa sta cosa, benissimo. Insomma, cioè, Treviso è una città sicura, e sicuramente grazie anche alle forze dell'ordine che vogliamo salutare. Torniamo a noi perché abbiamo scoperto che ci sono delle aziende anche molto importanti come la Vazza, De Cecco, Finecobank, insomma, multinazionali, insomma, cioè aziende molto molto grosse, conosciute un po' in tutto il mondo, che hanno adottato un metodo, un approccio, un benefit nei confronti dei propri dipendenti mica da poco, del tipo se io ti dicessi che se vieni a lavorare da me puoi farti l'aperitivo a fine giornata o a fine settimana, se hai qualche animale tipo un gatto, un cane, te lo puoi portare ovviamente all'interno, perché abbiamo le cuccette, abbiamo le zone, il fisioterapista perché magari sei troppo teso, stai troppo al computer, fai degli sforzi particolari, quindi abbiamo anche tutto questo benefit, e più puoi farti magari una spesuccia, puoi farti, cioè meglio subito, cioè un benefit del genere, insomma, mica da poco. Attenzione, sono aziende che coccolano i dipendenti, queste hanno questa visione, questa mentalità. Non è un villaggio vacanze, non è che comunque non vai al lavoro, vai e come, e quindi insomma speriamo che molte aziende prendano spunto, perché ultimamente sempre più lavoratori, sempre più gente come noi pensa che la qualità vita lavoro debba avere un equilibrio, deve esserci un piacere, ecco, frequentare queste 8 ore al giorno. E poi concludo e dico, 8 ore è un terzo di una giornata, quindi per almeno 40 anni, per un terzo della nostra vita lo passiamo al lavoro. Proviamo a pensare su questa cosa. Vabbè, insomma, se volete dire la vostra, chiaramente al 333-2688-688, noi siamo qua fino alle ore 22. Intanto arrivano i Lost Frequencies con Crazy.

0: Tu cosa fai stasera, Noemi? Signori, però ci gioca.
1: Ecco, Radio Company, Identikit.
0: Ed ecco cosa fai stasera, si gioca qui su Radio Company. Abbiamo deciso di far vincere qualcuno di voi, il più fortunato o fortunata, che manderà il proprio nome e la città di provenienza al 333-2688-688 per vincere la Company Bag. Quindi il più fortunato, candidatevi da questo momento. È molto semplice il gioco, qualcuno di voi verrà selezionato e verrà in onda con noi per rispondere a 10 domande semplicissime. Ma una cosa proprio semplice: ti piace di più il venerdì o il sabato? Cioè cose di questa banalità, capito? Cosa hai mangiato stasera? Cioè roba di questo genere, una cosa così, una chiacchierata però non a caso, perché dalla quale emergerà il vostro identikit, ed è proprio questo il gioco. Quindi da questo momento sono aperte le candidature, basta il vostro nome e la vostra città di provenienza al 333-2688-688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di chiave designer outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sulla alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione. Company.

0: James Hype, Confession.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Company Bag, marchiata ovviamente Radio Company. Però vediamo chi c'è al telefono, perché chi c'è al telefono è stato vincitore o vincitrice, ora lo scopriremo, e dovrà ovviamente rispondere a tutte le 10 domande. Non importa come risponde, l'importante è che risponda, perché dalle 10 domande emergerà l'identikit. Dalla regia mi fanno segno, perché oggi siamo in trasferta, almeno io sono in diretta dal Magic Box di Treviso. Dalla regia centrale mi dicono che è tutto ok, quindi chi c'è al telefono? Pronto?
1: E invece non funziona, non funziona.
0: Pronto, dobbiamo
1: rimandare a...
0: Dobbiamo rimandare? Veramente? Sì, è la prima volta che succede? È contro la linea? Mamma mia. Allora, ci fermiamo un attimo. Intanto arriva Annalisa, poi riproviamo a richiamare la vincitrice, perché io ho saputo che è una donna. E quindi a tra poco qua su Company.

0: Topic con Becky G su Radio Company. È arrivato il momento dell'Identikit.
1: Ora su Radio Company c'è l'Identikit, il contatto diretto con tutta la Company Band.
0: E allora, buonasera ancora a tutti, ma buonasera anche a chi abbiamo il telefono. Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
2: Martina.
0: Martina, di dove sei Martina?
2: Padova.
0: Di Padova, perfetto. Sei pronta a rispondere a queste 10 domande dalle quali mangiare il tuo Identikit?
2: Proviamo.
0: Perfetto, siamo pronti. Martina, venerdì a casa o con gli amici?
2: A casa.
0: Lavoro, a contatto con la gente o in ufficio con i soliti 4 colleghi?
2: In ufficio.
0: Carbonara o un poké?
3: Sushi.
2: Carbonara.
0: Carbonara. Birra o grigliata con gli amici o entrambi?
2: Entrambi.
0: Montagna in baita o montagna con la spa?
2: In baita.
0: Padova calcio o Padova rugby? Visto che sei di Padova.
2: Rugby.
0: Sesso, attenzione, preliminare o subito al sodo?
2: Preliminare.
0: Preliminare, attenzione, film oppure palestra?
2: Film.
0: Musica dance o musica classica?
2: Dance.
0: Pagamento cash, quindi con banconota, oppure pagamento digitale?
2: Digitale.
0: Allora, signori, facciamo un grande applauso a Martina che ha concluso tutte le sue 10 domande. Allora, hai vinto la Company Bag, ma adesso sta per emergere il tuo Identikit. Sei pronta a sentirlo? Perché
2: sì.
0: E non c'è intelligenza artificiale qua, lo facciamo noi proprio così, una magia radiofonica, come dico sempre io. Sei una persona molto passionale, sei una persona però molto semplice, schietta, però ti piace vivere le emozioni forti, le emozioni soprattutto vere e profonde. È vero o non è vero?
2: Sì, è vero.
0: Benissimo, Isa, però se vedete chi non sbaglia mai. Quindi, grazie Martina, ma di bello cosa fai nella vita? Così ti conosciamo un po'.
2: Ma faccio l'impiegata.
0: L'impiegata? Per chi? Per quale azienda?
2: Sì.
0: Che cosa c'è nella tua azienda?
2: Centro per l'impiego?
0: Centro per l'impiego. Ah, sì. bene, c'è sempre lavoro. C'è sempre bisogno di lavoro in ogni caso, Allora noi Martina ti facciamo tanti auguri, un buon weekend e continua naturalmente ad ascoltarci, ok? Un abbraccio, buona
2: anche
0: serata.
2: Anche a voi.
0: Ciao.
2: Grazie.

0: su Radio Company, siamo quasi alla fine, è un momento molto molto discoteca alla fine. Vabbè, ormai insomma è fase di weekend, quindi alla grande. Allora, ci fermiamo un attimo, a proposito, ritorneremo tra poco con un paio di dischi, uno grande successo dal passato e l'altro successo del presente, per gli ultimi saluti della settimana per quanto ci riguarda. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: Abbiamo concluso così la puntata delle cose da pezzi di oggi dal Magic Box di Treviso. Salutiamo tutti quelli che hanno scritto per partecipare al gioco, al Compa Identikit fatto 10-20 minuti fa più o meno. C'è Giorgio, Alessandro, c'è tantissimi, Nico da Rovigo. Dai, la prossima volta poi c'è Fiorenza, poi dove c'è Stefano, vabbè, insomma, prossima settimana altro giro e altro fortunato, mettiamola così. Caro Pacini, grazie per aver condotto la parte tecnica, grazie mille. Grazie,
1: ciao Bellino,
0: mille.
1: Ciao.
0: Noi ritorniamo lunedì a partire dalle ore 20 con un'altra settimana delle cose da pezzi. Noi vi auguriamo un grande weekend, un buon weekend. Dopo di noi c'è il director, c'è Mauro Tonello con il DJ Nick, Energia 90, un bel tuffo negli anni 90 come sempre con Radio Company. Vi abbraccio e vi bacio, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
10: Radio Company ha scelto
11: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
12: Energia 90. Energia 90, The Radio Show, inizia il volo notturno. Energia 90, The Radio Show.
13: Con Mauro Tonello ritorna Energia 90, The Radio Show. Ricordiamo il venerdì e poi il sabato in versione rewind, cioè di Genica già alla console. Partiamo questa notte con il datore Will Be One su etichetta Time.
12: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
14: Todo en todos. Todo en todos.

Antonello, c'è Energia 90 che suona questa notte, il suono degli 90 con Vanilla Ice ed Ice Ice Baby, però il remix è di Gigi D'Agostino su etichetta Media Records.

0: con Sia, ma ci fermiamo tra poco. Ritorneremo a riballare insieme. Duke.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: questa è Radio Company con Mauro Tonello, c'è il G90 che suona i successi mercati ai 90 protagonisti, venerdì e poi sabato in versione Rewind. DJ Nick alla console, Duke ora da risentire con So In Love With You del 95 su Virgin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: puntata di Energia 90 di questo weekend. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick come sempre, ci sentiamo ovviamente nel prossimo weekend sempre qui su Radio Company.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simofonic e Antoine. Su